Vendo una fine na malloni, na idroni, da te travi alla mugiurroni, da cubiato un axilloni, che da fiato un alleroni, ma la loia di la vi, mia tutto, mia chi non mi to allo, mi. Vendo una fine na casevi, na chorevi, sti bagnera na psarevi, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μα άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το.

separa mia di carivali me istero vulia. Già se ne toccano me toccanis all'efticosi faieris i tane cortati veni carrigani calatti che ne fa canetto canis me toccano e toccano me toccanis ero na po'.

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la mumilla, mia milla.

se palia, di cariva li meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris. Itale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

sai ne ho della fila, de felo ute biberò, ute bibilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

dulce pania, i canivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.

Miton bjarde, miton birasde, miton agisede, utenaton fotografisete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe kino.

genulej ciasta, kamiafora. Da fica hino de fica, che tabataglia, inonde manica.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, muha i vuri, spasse, spasse, coppa, cosmi, o record. Calmerixi, scato, debirasi, adromito scalpasi,